0: día por delante. Las noticias más importantes de un país que está amaneciendo. Por Mitre.
1: Y tuvo sus versiones, mi viejo, en italiano, vos decías, en muchos idiomas, pero en italiano, quien lo interpretó fue nada menos que Iva Zanicchi, que hablaba de esta manera sobre Piero.
2: A ver.
1: Y esa canción.
3: Ecco, è scritta da Piero, in italiano è diventato un uomo senza tempo, è dedicata alla figura del padre.
1: ¿Y es una de tus canciones más queridas?
3: Sí, è commovente, a me piace, sì, molto, mi piace molto questa canzone. Mi commuove anche perché penso a mio papà. Sì, è una bella canzone, grazie a quel Piero lì che ha scritto delle cose meravigliose, davvero.